un motel sull'autostrada, una lacrima sciupata, una donna che è partita ed un foglio e una matita.

hai piedi, hai capelli, ti volle baciare. Dai piedi ai capelli ti volle baciare.